0: Io devo amor Rudy, a mi vita Rudy, Rita, vita mia, querida figlia, che non puoi incontrarmi.
1: Se la pared, voy a buscar la prima.

Io ti provo a Rudy, amichita Rudy, chiquita, chiquita mia, querida mia, però per incontrarmi, dopo tutto il mondo, che te la pensare di fare la, mi sento che devo levarmi, mi viene infantata, quando mi piace ella, non la vi manchi, io corrio. Voy a hacer que sea mi mayor encuentro.